sentata una risata. A mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, l'ha baciato, l'ho baciata. A